0: Gla, aspetta, lo braccio. Con che paura! È nice. Che? Grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.